le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

la tonda oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare.

Vinicio Capossela, marinai, profeti e balene. Credo che si intienda. L'anno è il 2011 e la canzone sta giga de los marineros, es l'oceano, oilala.